Sare mang sare mang sare dab sare ni da sare re da ni da ba ma ba ga ma ga